Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

luccicò indoor solo come un ascendere. E forse Nadiu, signor Uova Benedice, ogni goccia di cuore sangue che ha servito per scrivere la parola libertà.

0: centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Ricordo che tanti tanti anni fa io dicevo: sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste, diciamo che sono un uomo sereno, mi basta veramente così poco. Pensate, io non ho niente.
2: Io non ho niente.
3: Io non ho niente.
4: Io non ho niente.
5: Io ho un pelo.
1: E già, lui ha un pelo. Chissà cosa ne fa poi di un pelo. Lui ha un pelo e io non ho niente. Devo ammettere che un pelo è un pelo. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io per esempio non ce l'ho. Che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile. Bisogna che me lo procuri. Io devo avere un pelo. Yeah! Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo.
3: Io ho un pelo.
4: Io ho un pelo.
5: Io ho 10 peli.
1: Beato lui che 10 peli, no? Per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è già in un'altra posizione, eh? Uno con 10 peli ha praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria. Bisogna che me li procuri. Io devo avere 10 peli. Yeah! Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli.
3: Io ho 10 peli.
4: Io ho 10 peli.
5: Io ho 100 peli.
1: Maledizione. Lui ha 100 peli, io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. No, devo farci, devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli, per me, per i miei figli. Anch'io ho tanti peli. Anch'io.

0: It's cheaper to keep her.
1: Mac, got a minute?

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Esterno giorno. Sul muro di cinta della scuola, tre manifesti rossi. Tre esemplari identici incollati l'uno accanto all'altro. Un discorso stampato in caratteri piccolissimi, ma con un titolo enorme. Attenzione cittadini. Un genere di letteratura che nessuno legge mai, salvo di tanto in tanto un vecchio signore che si ferma, mette gli occhiali, decifra riga per riga, fino alla fine. Poi si fa un po' indietro, scuotendo la testa, rimette gli occhiali nell'astuccio, rimette l'astuccio nel taschino e riprende il cammino con perplessità, chiedendosi se l'essenziale non gli sia sfuggito. Ogni tanto, infatti, spicca come un fanale illuminante qualche parola lui sospetta. E la frase che questa parola illumina sembra per un istante nascondere molte cose. O nessuna affatto. Il meccanismo perfettamente oleato della vita continua. L'omino è già lontano.

0: Thank you all so much.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ni la robe d'une assumée. Ni la robe.

0: I should have shot him!
1: Menina, não bate.
2: Oh, God. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
3: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
4: Centrale Milano.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sì, sì. Sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei, prima o poi, a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per venerdì 24 luglio 2026. Redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi sono Rachel Costa. Notizie della Francia: incendio in Gironda, la prefettura ordina l'evacuazione immediata dei primi villaggi della penisola di Cap Ferret. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, grande incendio che imperversa nella Gironda ha costretto la prefettura della Nuova Aquitania avanti a ordinare l'evacuazione senza ritardo dei villaggi di Chloe, Le Fort, Le Jacquet, Petit Picri e Grand Picri situati sulla penisola di Cap Ferret. Secondo il comunicato ufficiale, le fiamme hanno oltrepassato verso l'onda del mattino la linea di difesa allestita dai vigili del fuoco, rendendo necessario lo spostamento immediato degli abitanti lungo la D106 in direzione Bordeaux. Fino a questo momento sono state evacuate preventivamente circa 20.000 persone. A partire da mercoledì, giorno dell'inizio dell'incendio, oggi sul fronte di lotta al fuoco operano circa 800 pompieri che combattono le fiamme che hanno già distrutto diverse abitazioni e bruciato 4.800 ettari di bosco nella sola Gironda. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, auspicando l'arrivo di rinforzi aerei, due Canadair croati, due aerei Air Tracer portoghesi e due elicotteri pesanti Black Hawk provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Nelle vicine Landes, un incidente stradale ha scatenato un secondo incendio vicino Biscarrosse, che si è rapidamente propagato su più di 1.000 ettari. Anche in quel caso, le autorità hanno evacuato circa 9.000 persone, con il supporto di 600 vigili del fuoco, a cui rinforzi provenienti da Lot-et-Garonne e dalla France. Articolo è tratto da un servizio di French Fact Check by Gemma Four, accuse di truffa e carenza di condizionatori, controllate le pratiche. I marciali di Klimlock, due giovani parigini, Victor Nihul e Wesley Wasilowski, entrambi 25enne, hanno avviato nel giugno 2026 la società di noleggio di condizionatori Klimlock, l'idea maturata durante l'estate precedente. L'attività ha registrato una crescita improvvisa durante la recente ondata di caldo, che ha interessato la Francia dal 17 giugno al 2 luglio. In un video pubblicato sui social, l'azienda ha dichiarato di aver fatturato 1 milione di euro. Il solo mese di giugno, cifra che ha suscitato molte polemiche. Hill e Wasilowski hanno spiegato che, in media, acquistavano i condizionatori per circa 300 euro e li noleggiavano a 25-30 euro al giorno. I greci hanno sperimentato una strategia di acquisto su piattaforme online come Discount, per poi restituire gli apparecchi entro 30 giorni e chiedere il rimborso. Sostenendo che non fosse del tutto illegale, gli esperti legali hanno però puntualizzato che, trattandosi di un'attività commerciale, il diritto di recesso previsto per i consumatori non si applica. L'uso sistematico delle politiche di resa di un sito di e-commerce come modello di business è vietato e può configurare pratiche commerciali ingannevoli o addirittura truffa, qualora vi fosse l'intenzione di fuorviare le piattaforme. A seguito di queste affermazioni, Klimlock ha dichiarato di aver restituito solo uno o due apparecchi. Le verifiche svolte da French Info presso Discount e Amazon non hanno evidenziato ordini, sicci o resi su larga scala. I dati disponibili sui registri dell'impresa mostrano che ad aprile 2025 per First fra ben lontana dall'ipotesi di un fenomeno di rimborsi a catena. Il caso sembra più un'operazione di comunicazione finalizzata a generare clamore. In una risposta, il co-fondatore ha spiegato che alcune espressioni, come abbiamo svuotato gli stock di tutta la Caille de France, erano da considerarsi retoriche e non descrittive. Attualmente Klimlock dispone di un parco di circa 2.000 condizionatori, una quantità modesta rispetto ai volumi di vendita di grandi catene, per esempio Carrefour A. Dichiarato di aver venduto fino a 200.000 unità nella settimana del 29 giugno 2026, cifra che, moltiplicata su base annua, supera di gran lunga il patrimonio di Klimlock. Questo approfondimento è parte della rubrica La Radio Info di French Info, dedicata alla verifica dei fatti di attualità. Fact check by Gemma Four, editoriale di Rachel. Klimlock, il fresco che ristora il portafoglio, affama non la coscienza, Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Leggerezza giovanile potessero trasformarsi in un Mewing Harris Summer, vendendo aria condizionata a prezzi da vacanza. Eppure eccoci qui, con due ragazzi parigini che hanno creduto di poter fare di una politica di reso discount una vera e propria fonte di profitto. Questa loro idea era geniale: compra, affitta, restituisci e ripeti. Ma quanto è geniale quando il diritto di recesso è pensato per i consumatori e non per un esercizio commerciale? Non è forse la definizione stessa di creatività fiscale, o, come preferirebbe un avvocato, pratica commerciale scorretta? Racconto, però, ha più colpi di scena di una serie Netflix. Prima affermano di aver svuotato le scorte di tutto l'Ale Trans, ma poi il fondatore ammette di aver restituito uno o due apparecchi. Già qui acqua di bronzo la narrazione si aureliquia. Della prova è in forma di abbiamo comprato 10, ne abbiamo restituiti 3. È davvero necessario trasformare una modesta attività in un caso di scandalo nazionale? O forse la vera escamotage è mettere in scena la crisi per ottenere visibilità? Un po' come riempire un bicchiere di ghiaccio durante un'ondata di caldo. Il confronto con i colossi è altrettanto divertente. 2000 climatizzatori contro centinaia di migliaia vendute da car. Un paragone quasi inevitabile quando si vuole dare l'impressione di essere dei rivoluzionari del mercato. Ma la realtà è più banale. Una piccola impresa che sperimenta una truffa potenziale, ma non ha ancora scavalcato il muro dell'illegalità grazie a pochi ritorni. È un po' come lamentarsi del traffico in una strada a senso unico. La colpa è dell'infrastruttura e non della scelta di guidare a destra. Alla fine, la domanda più scomoda rimane: perché il pubblico e i media si alimentano di questa storia? È forse il fascino di un giovane imprenditore che sfida le regole? O voglia di credere in un business model che trasforma il return dei prodotti in una fonte di reddito? Forse la risposta è più semplice. La nostra società adora i titoli stridenti quanto ama i po'. Climatizzatori freschi in una canicola. E noi continuiamo a sfornare argomenti anche quando la realtà è più fredda di un frigorifero scarico. Con del giorno un monaco chiese al maestro se un imprenditore compra un climatizzatore per poi restituirlo con la scusa del di recesso. È una truffa o solo un abuso del sistema? Il maestro rispose: chi usa una porta destinata al visitatore per entrare nella casa del proprietario non è ladro, perché non ha rubato, perché ha dimenticato la propria chiave. Il monaco insistette. Allora, quando la legge detta che il diritto di recesso è per i consumatori, chi decide cos'è consumo e cos'è commercio? Il maestro sorrise e disse: il confine è tracciato da chi conta le monete sul tavolo, non da chi le sogna sul soffitto. La verità è che ogni regola è una storia raccontata da chi paga il conto. Ma torniamo alle notizie. Il sindaco di Cotignac fa tra le fiamme la testimonianza di un villaggio devastato. Uni di Cotignac, situato nella regione del Var, è stato colpito da un incendio che ha avuto inizio il 21 luglio a Ponte Ves e si è rapidamente propagato. La mattina del 22 luglio i residenti hanno scoperto case ridotte in macerie e famiglie costrette a lasciare tutto. Il sindaco Jean-Pierre Véran, al settimo decennio di mandato, ha visitato i luoghi devastati, descrivendo la scena con parole di sgomento. È abominevole, ha bruciato fino alle pietre. Guardate cosa resta, solo gli occhi per piangere. Ben, uomo di terra, è da sempre presente sul campo. Ha elogiato il lavoro dei pompieri e l'enorme solidarietà mostrata nella zona. Dopo aver constatato i danni, Stanica ha dovuto tornare di urgenza in una località confinata dal fuoco.
1: Le sue voci sono state riprese dal comando operativo.
0: I suoi collaboratori hanno riferito l'ansia degli abitanti. Preoccupati di poter uscire dalla... La gente chiede, riusciremo a uscire? Hanno paura, non appena una nuvola di fumo si alza. Cato panico, ha sottolineato il sindaco. In poche ore circa 50 abitazioni sono state coinvolte. Le famiglie che hanno perso ogni bene sono state ricollocate nella sala comunale, trasformate in centro di accoglienza. Il sindaco, unico ad avere accesso diretto ai danni, ha mostrato le foto dei roghi ai residenti, rispondendo alle urgenze sul posto. prima di lasciare il sito. Ha dato le ultime indicazioni di sicurezza e ha promesso di vegliare sulla popolazione per tutta la notte.
1: Nota.
0: Il resoconto è tratto da un servizio televisivo di France 2 del 22 luglio 2026.
1: Faccia e poi chiamo fa. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano.
0: Parigi, sono Rachel Costa. Samsung lancia una nuova strategia di 10 anni nell'intelligenza artificiale. La sudcoreana ha annunciato un piano ambizioso volto a integrare l'IA in tutta la sua gamma di prodotti, dai dispositivi mobili ai componenti per data center. Responsabile della divisione mobile ha illustrato come la crescente domanda di capacità di calcolo spingerà Samsung a investire massicciamente nella produzione di semiconduttori specializzati per l'intelligenza artificiale. La strategia prevede inoltre partnership con università e centri di ricerca per accelerare lo sviluppo di algoritmi più efficienti e ridurre il consumo energetico dei futuri chip. Gli Stati Uniti impongono dazi su 60 partner commerciali per lavoro forzato. Il governo di Washington ha lanciato una nuova ondata di dazi commerciali, interessando ben 60 economie con tariffe che variano dal 10% al 12,5%. Misura giustificata da accuse di violazione dei diritti dei lavoratori, ma suscitato immediate proteste da parte di diversi alleati, che denunciano una protezione poco trasparente e potenzialmente dannosa per le catene di approvvigionamento globali. Esperti avvertono che l'aumento dei costi importazionali potrebbe tradursi in una pressione inflazionistica su beni di consumo in molti mercati. Il Regno Unito approva una legge Killswitch per l'intelligenza artificiale. Il Congresso. Gli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che autorizza le autorità federali avanti disattivare in emergenza sistemi di intelligenza artificiale considerati pericolosi. La normativa è il frutto di una crescente allerta per gli abusi potenziali delle tecnologie di generazione automatica, prevede specifici criteri di valutazione e una procedura di intervento rapido. I sostenitori ritengono che il kill switch sia indispensabile per tutelare la sicurezza nazionale. Mentre le aziende del settore denunciano un possibile rallentamento dell'Epsilon, Google multata per 890 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali, l'Unione Europea ha inflitto al colosso della tecnologia una sanzione record, accusandolo di aver favorito i propri servizi di ricerca e l'App Store a discapito dei concorrenti. Emenda la più alta mai applicata ai sensi del nuovo regolamento digitale, non ha riflette la volontà delle autorità di rafforzare la concorrenza nel mercato online. Google ha annunciato l'intenzione di impugnare la decisione, ma gli osservatori prevedono un impatto significativo sui piani di sviluppo dei suoi prodotti europei. La BCE sceglie 36 banche per il test dell'euro digitale nel 2027. La Banca Centrale Europea ha selezionato un gruppo di istituti finanziari per sperimentare la prossima versione dell'euro digitale prevista per il 2027. Il progetto mira a valutare l'efficacia del nuovo strumento di pagamento in termini di sicurezza, accessibilità e impatto sulla liquidità del sistema bancario. Gli esperti sottolineano che l'introduzione dell'euro digitale potrebbe trasformare radicalmente le abitudini di spesa dei consumatori e il ruolo delle banche tradizionali. Il prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari, alimentando l'inflazione in Giappone. Il mercato internazionale del petrolio ha registrato un nuovo picco, con il Brent che ha rotto la soglia dei 100 dollari al barile. L'aumento dei prezzi energetici ha già iniziato a riflettersi sull'inflazione core del Giappone, dove l'indice è tornato a salire dopo aver toccato un minimo pluriennale. Le autorità monetarie giapponesi stanno valutando possibili adeguamenti della politica monetaria per contenere le pressioni sui prezzi, mentre le imprese si confrontano con costi di produzione in crescita. Anthropic pensa a un piano insolito per le vendite di azioni dei dipendenti dopo l'EBO, startup di intelligenza artificiale Anthropic, appena quotata in borsa. Sta valutando una soluzione mai vista prima per consentire ai propri collaboratori di liquidare le azioni. Il progetto prevede la creazione di un meccanismo interno di riacquisto, creato a stabilizzare il prezzo delle azioni e offrire ai dipendenti una via d'uscita. Gli analisti osservano che tale iniziativa potrebbe influenzare la governance aziendale e rappresentare un modello da seguire per altre società tech emergenti. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 24 luglio 2026. Parigi. Giornata tiepida e quasi senza nuvole. Al mattino a Parigi, il cielo si presenta ancora velato. Le temperature si aggirano intorno ai 18 con sensazione di 16. Il vento soffia da ovest a circa 10 km ora, con raffiche che possono raggiungere i 25. Durante il pomeriggio il sole prende il sopravvento. Massima sale a 28, mentre la sensazione termica tocca i 31. Il vento proviene da sud, ovest con una velocità media di 15 e raffiche fino a 30. Il crepuscolo è ideale per una passeggiata, cioè con temperature di 26 e un lieve vento di 10 km oltre. Ora, nessuna minaccia di pioggia. La notte scende a 20 con sensazione di 22. Il vento resta leggero, intorno ai 10 km oltre. Il cielo rimane sereno. L'esperto di Scripe ha sottolineato la stabilità atmosferica e l'assenza di precipitazioni per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo, sole crescente e brezze marine al mattino a Monaco e il termometro segna 25 con una sensazione di 27, mentre un lieve vento da est-nord-est di 10 km ora rinfresca l'atmosfera. Raffiche non superano i 20, ma a metà giornata il sole è al culmine. Le temperature raggiungono i 30 e la sensazione può salire fino a 37. Il vento si intensifica da est-sud-est con velocità di 15 km ora e raffiche di 30, senza tracce di pioggia. Il tardo pomeriggio mantiene il clima caldo, 27 con percezione di 30. Il vento si placa, ma resta presente con leggere raffiche di 15 metri. La notte, la temperatura scende a 24 con sensazione di 22. Il vento marino rimane a 10 km all'ora e il cielo resta sereno. L'intera giornata è contraddistinta da un tempo stabile e privo di precipitazioni. Milano? Sole e poco nuvoloso con temperature moderate. La mattina a Milano si risveglia con un cielo per più sereno, la temperatura intorno ai 22 e una sensazione di 23. Il vento proviene da nord-nord-est a circa 4 km all'ora, senza alcuna pioggia in vista. Verso mezzogiorno il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura sale progressivamente fino a 25, con sensazione di 26. E il vento si sposta verso est con una velocità di 4,5 km all'ora. Nel pomeriggio, il sole domina con massimi intorno ai 29. La sensazione termica si attesta su 28-29. E il vento leggero da est-sud soffia 5-6 km all'ora, mantenendo il cielo sereno. La sera, le temperature scendono a 27 con una lieve brezza di 5 km all'ora, senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura si aggira sui 26, il vento permane debole da est. L'assenza di pioggia è totale. L'arcia Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo ha evidenziato la stabilità della massa d'aria. L'editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima diventa assoluto colpevole. Quante volte abbiamo sentito dire che ogni singolo vicino di pioggia, ogni soffio di vento è il risultato di una cospirazione climatica? È quasi divertente pensare che il semplice fatto di indossare una maglietta leggera possa creare una catena di reazioni globali che culminano in una pioggia improvvisa. Forse il vero segreto è che il clima ama il dramma e quando non è nulla di più spettacolante, decide di attribuirsi tutta la colpa per la nostra giornata noiosa. Che dire delle persone che appena sentono il termometro superare i 30 aprono subito un dibattito sul cambio climatico estremo. Non è forse più semplice ammettere che il sole ha deciso di esercitarsi un po' o, anziché trasformare ogni ondata di calore in una sentenza giudiziaria per l'umanità? In fondo, forse il nostro unico vero nemico è il desiderio di un protesto per lamentarsi, e non la temperatura stessa. Quando il giorno, Monaco chiese a Zhao Shu, che cosa insegna il cielo oggi? Zhao Shu rispose, il cielo non parla, ma il sole brucia e il vento accarezza. Monaco, perplesso, aggiunse, allora il meteo è silenzioso. Zhao Shu sorrise e disse, il silenzio è il più chiaro dei messaggi. Questo è il meteo di oggi, chiusura. Online, su X Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con centrale Milano 1175 kilocicli.
2: Nizza 24, notizie dalla Costa Azzurra, ben trovati da Marco Casa all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'informazione dalla Costa Azzurra e con la meteo. Ma apriamo con Sting, che è stato il grande protagonista del Nice Jazz Fest sul palco Massena. Sapete, ci sono due palchi quest'anno, uno in Place Massena e l'altro al Théâtre de Verdure. L'ex leader dei Police è salito sul palco alle 23, era il terzo nome atteso nella serata, dopo le esibizioni di Naika e Girl Band. Davanti a un'arena gremita e sold out, ha regalato al pubblico una performance molto attesa. Nel repertorio non sono mancati i suoi successi più celebri, tra cui Fragile e Roxanne, di cui potete trovare un video sul nostro sito del live di ieri sera. La serata ha confermato ancora una volta il forte richiamo del festival e il carisma dell'artista britannico. Per il pubblico della Costa Azzurra è stato uno dei momenti più attesi di questa edizione, più in generale dell'estate musicale in Costa Azzurra. È uscita per la prima volta allo scoperto la direttrice generale di Ligne d'Azur, Julie Rethy, sospesa dall'8 luglio scorso a titolo conservativo. In un momento di forte tensione sociale dentro la regia dei trasporti nizzardi, la manager chiede di poter essere ricevuta dal consiglio di amministrazione, respinge ogni ipotesi di colpa disciplinare e sostiene di non aver mai avuto la possibilità di difendersi in modo contraddittorio. Se mi lasciano parlare, la mia correttezza sarà riconosciuta, afferma, dicendosi pronta a contribuire a riportare calma nella crisi. Rivendica di aver lavorato nel rispetto della legge e di aver avviato audit interni per segnalare alcune non conformità. Dal canto suo, il presidente della Régie ribadisce che la sua probità non è in discussione, ma parla di veri problemi di management e punta a un addio rapido. Due britannici residenti in Costa Azzurra hanno completato una sfida sportiva e solidale straordinaria. Seb Harris e Oscar Kleinster hanno corso 1800 km da Londra a Nizza in 30 giorni consecutivi. Il loro arrivo in città il 21 luglio ha chiuso un'impresa pari a 42 maratone complessive. L'obiettivo era raccogliere fondi per le attività di sostegno ai malati di cancro nelle Alpi Marittime. La raccolta ha già superato gli 8.000 euro e punta a raggiungere i 10.000 euro. Visita privata del principe Alberto II di Monaco al Museo Archeologico di San Rafael. Il sovrano ha visitato la mostra sulla fauna preistorica realizzata insieme al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco. L'esposizione mette in dialogo arte rupestre, collezioni scientifiche e creazioni contemporanee. Durante la visita il principe ha incontrato anche l'artista Sandro, autrice di opere create apposta per l'esposizione. Il tour del museo ha toccato anche il chiostro, la galleria e i giardini. In Costa Azzurra, giornata serena per quanto riguarda la meteo, sole e venti moderati, minime lungo la costa 22 gradi, le massime da Mentone a Saint-Tropez varieranno tra i 32 e i 33 gradi. Online, sulle maggiori piattaforme di podcasting e in onde medie, questa è Radio Nizza, Nizza 24, con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
3: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto!

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per venerdì 24 luglio 2026. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi sono Rachel Costa. Notizie della Francia: incendio in Gironda, la prefettura ordina l'evacuazione immediata dei primi villaggi della penisola di Cap Ferret. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, grande incendio che imperversa nella Gironda ha costretto la prefettura della Nuova Aquitania avanti a ordinare l'evacuazione senza ritardo dei villaggi di Chloe, Le Four, Le Jacquet, Petit Picri e Grand Picri situati sulla penisola di Cap Ferret. Secondo il comunicato ufficiale, le fiamme hanno oltrepassato verso London mattino la linea di difesa allestita dai vigili del fuoco, rendendo necessario lo spostamento immediato degli abitanti lungo la D106 in direzione Bordeaux. Fino a questo momento sono state evacuate preventivamente circa 20.000 persone. A partire da mercoledì, giorno dell'inizio dell'incendio, oggi sul fronte di lotta al fuoco operano circa 800 pompieri che combattono le fiamme che hanno già distrutto diverse abitazioni e bruciato 4.800 ettari di bosco nella sola Gironda. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, auspicando l'arrivo di rinforzi aerei, due Canadair croati, due aerei Air Tracer portoghesi e due elicotteri pesanti Black Hawk provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Nelle vicine Landes, un incidente stradale ha scatenato un secondo incendio vicino Biscarrosse, che si è rapidamente propagato su più di 1.000 ettari. Anche in quel caso, le autorità hanno evacuato circa 9.000 persone, con il supporto di 600 vigili del fuoco, a cui rinforzi provenienti dall'Haute-Garonne e dalla France. L'articolo è tratto da un servizio di fact check by Gemma Four, accuse di truffa e carenza di condizionatori, controllate le pratiche. I marciali di Klimlock, due giovani parigini, Victor Nihul e Wesley Wasilowski, entrambi 25enne, hanno avviato nel giugno 2026 la società di noleggio di condizionatori Klimlock, l'idea maturata durante l'estate precedente. L'attività ha registrato una crescita improvvisa durante la recente ondata di caldo, che ha interessato la Francia dal 17 giugno al 2 luglio. In un video pubblicato sui social, l'azienda ha dichiarato di aver fatturato 1 milione di euro. Solo mese di giugno, cifra che ha suscitato molte polemiche. Hill e Wasilowski hanno spiegato che, in media, acquistavano i condizionatori per circa 300 euro e li noleggiavano a 25-30 euro al giorno. I greci hanno sperimentato una strategia di acquisto su piattaforme online come Discount, per poi restituire gli apparecchi entro 30 giorni e chiedere rimborso. Sostenendo che non fosse del tutto illegale, gli esperti legali hanno però puntualizzato che, trattandosi di un'attività commerciale, il diritto di recesso previsto per i consumatori non si applica. L'uso sistematico delle politiche di resa di un sito di e-commerce come modello di business è vietato e può configurare pratiche commerciali ingannevoli o addirittura truffa, qualora vi fosse l'intenzione di fuorviare le piattaforme. A seguito di queste affermazioni, Klimlock ha dichiarato di aver restituito solo uno o due apparecchi. Le verifiche svolte da Frenchinfo presso Discount e Amazon non hanno evidenziato ordini, sticci o resi su larga scala. I dati disponibili sui registri dell'impresa mostrano che ad aprile 2025, per se first, ben lontana dall'ipotesi di un fenomeno di rimborsi a catena. Il caso sembra più un'operazione di comunicazione finalizzata a generare clamore. In una risposta, il co-fondatore ha spiegato che alcune espressioni, come abbiamo svuotato gli stock di tutta la Cal de France, erano da considerarsi retoriche e non descrittive. Attualmente Klimlock dispone di un parco di circa 2.000 condizionatori, una quantità modesta rispetto ai volumi di vendita di grandi catene, per esempio Carrefour A. Dichiarato di aver venduto fino a 200.000 unità nella settimana del 29 giugno 2026, cifra che, moltiplicata su base annua, supera di gran lunga il patrimonio di Klimlock. Questo approfondimento è parte della rubrica Le Vrai di Faux di Frenchinfo, dedicata alla verifica dei fatti di attualità. Fact check by Gemma Four, editoriale di Rachel. Klimlock, il fresco che ristora il portafoglio, ma non la coscienza. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Leggerezza giovanile potessero trasformarsi in un Million Harris Summer vendendo aria condizionata a prezzi da vacanza. Eppure eccoci qui, con due ragazzi parigini che hanno creduto di poter fare di una politica di reso discount una vera e propria fonte di profitto. Questa loro idea era geniale: compra, affitta, restituisci e ripeti. Ma quanto è geniale quando il diritto di recesso è pensato per i consumatori e non per un esercizio commerciale? Non è forse la definizione stessa di creatività fiscale, o, come preferirebbe un avvocato, pratica commerciale scorretta? Racconto, però, ha più colpi di scena di una serie Netflix. Prima affermano di aver svuotato le scorte di tutto l'Elite France, ma poi il fondatore ammette di aver restituito uno o due apparecchi. Già qui acqua di bronzo la narrazione si aureliquia. Della prova è in forma di abbiamo comprato 10, ne abbiamo restituiti 3. È davvero necessario trasformare una modesta attività in un caso di scandalo nazionale? O forse la vera escamotage è mettere in scena la crisi per ottenere visibilità? Un po' come riempire un bicchiere di ghiaccio durante un'ondata di caldo. Il confronto con i colossi è altrettanto divertente. 2000 climatizzatori contro le centinaia di migliaia vendute da Carrefour. Un paragone quasi inevitabile quando si vuole dare l'impressione di essere dei rivoluzionari del mercato. Ma la realtà è più banale. Una piccola impresa che sperimenta una truffa potenziale, ma non ha ancora scavalcato il muro dell'illegalità grazie a pochi ritorni. È un po' come lamentarsi del traffico in una strada a senso unico. La colpa è dell'infrastruttura e non della scelta di guidare a destra. Alla fine, la domanda più scomoda rimane: perché il pubblico e i media si alimentano di questa storia? È forse il fascino di un giovane imprenditore che sfida le regole? O voglia di credere in un business model che trasforma il ritorno dei prodotti in una fonte di reddito? Forse la risposta è più semplice. La nostra società adora i titoli stridenti quanto ama i po' climatizzatori freschi in una canicola. E noi continuiamo a sfornare argomenti anche quando la realtà è più fredda di un frigorifero scarico. Un giorno un monaco chiese al maestro se un imprenditore compra un climatizzatore per poi restituirlo con la scusa del di recesso è una truffa o solo un abuso del sistema. Il maestro rispose: chi usa una porta destinata al visitatore per entrare nella casa del proprietario non è ladro, perché non ha rubato, perché ha dimenticato la propria chiave. Il monaco insistette. Allora, quando la legge detta che il diritto di recesso è per i consumatori, chi decide cos'è consumo e cos'è commercio? Il maestro sorrise e disse: il confine è tracciato da chi conta le monete sul tavolo, non da chi le sogna sul soffitto. La verità è che ogni regola è una storia raccontata da chi paga il conto. Ma torniamo alle notizie. Il sindaco di Cotignac fa tra le fiamme la testimonianza di un villaggio devastato. Uni di Cotignac, situato nella regione del Var, è stato colpito da un incendio che ha avuto inizio il 21 luglio a Pont-Eves e si è rapidamente propagato. La mattina del 22 luglio i residenti hanno scoperto case ridotte in macerie e famiglie costrette a lasciare tutto. Il sindaco Jean-Pierre Véran, al settimo decennio di mandato, ha visitato i luoghi devastati, descrivendo la scena con parole di sgomento: è abominevole, ha bruciato fino alle pietre. Guardate cosa resta, solo gli occhi per piangere. Ben, uomo di terra, è da sempre presente sul campo. Ha elogiato il lavoro dei pompieri e l'enorme solidarietà mostrata nella zona. Dopo aver constatato i danni, Stanico ha dovuto tornare di urgenza in una località confinata dal fuoco.
1: Le sue voci sono state riprese dal comando operativo.
0: I suoi collaboratori hanno riferito l'ansia degli abitanti. Preoccupati di poter uscire dalla... La gente chiede: riusciremo a uscire? Hanno paura, non appena una nuvola di fumo si alza. Cato panico, ha sottolineato il sindaco. In poche ore circa 50 abitazioni sono state coinvolte. Le famiglie che hanno perso ogni bene sono state ricollocate nella sala comunale, trasformate in centro di accoglienza. Il sindaco, unico ad avere accesso diretto ai danni, ha mostrato le foto dei roghi ai residenti, rispondendo alle urgenze sul posto. prima di lasciare il sito. Ha dato le ultime indicazioni di sicurezza e ha promesso di vegliare sulla popolazione per tutta la notte.
1: Nota.
0: Il resoconto è tratto da un servizio televisivo di France 2 del 22 luglio 2026.
1: Faccia e poi chiama fa. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano.
0: Parigi, sono Rachel Costa. Samsung lancia una nuova strategia di 10 anni nell'intelligenza artificiale. L'azienda sudcoreana ha annunciato un piano ambizioso volto a integrare l'IA in tutta la sua gamma di prodotti, dai dispositivi mobili ai componenti per data center. Il responsabile della divisione mobile ha illustrato come la crescente domanda di capacità di calcolo spingerà Samsung a investire massicciamente nella produzione di semiconduttori specializzati per l'intelligenza artificiale. La strategia prevede inoltre partnership con università e centri di ricerca per accelerare lo sviluppo di algoritmi più efficienti e ridurre il consumo energetico dei futuri chip. Gli Stati Uniti impongono dazi su 60 partner commerciali per lavoro forzato. Il governo di Washington ha lanciato una nuova ondata di dazi commerciali, interessando ben 60 economie con tariffe che variano dal 10% al 12,5%. Misura giustificata da accuse di violazione dei diritti dei lavoratori, ma suscitato immediate proteste da parte di diversi alleati che denunciano una protezione poco trasparente e potenzialmente dannosa per le catene di approvvigionamento globali. Esperti avvertono che l'aumento dei costi importazionali potrebbe tradursi in una pressione inflazionistica su beni di consumo in molti mercati. Il Regno Unito approva una legge Q-Switch per l'intelligenza artificiale. Il Congresso. Gli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che autorizza le autorità federali avanti disattivare in emergenza sistemi di intelligenza artificiale considerati pericolosi. La normativa è il frutto di una crescente allerta per gli abusi potenziali delle tecnologie di generazione automatica, prevede specifici criteri di valutazione e una procedura di intervento rapido. I sostenitori ritengono che il kill switch sia indispensabile per tutelare la sicurezza nazionale. Dentro le aziende del settore denunciano un possibile rallentamento dell'Epsilon. Google multata per 890 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali. L'Unione Europea ha inflitto al colosso della tecnologia una sanzione record, accusandolo di aver favorito i propri servizi di ricerca e l'App Store a discapito dei concorrenti. Emenda la più alta mai applicata ai sensi del nuovo regolamento digitale. Non riflette la volontà delle autorità di rafforzare la concorrenza nel mercato online. Google ha annunciato l'intenzione di impugnare la decisione, ma gli osservatori prevedono un impatto significativo sui piani di sviluppo dei suoi prodotti europei. La BCE sceglie 36 banche per il test dell'euro digitale nel 2027. La Banca Centrale Europea ha selezionato un gruppo di istituti finanziari per sperimentare la prossima versione dell'euro digitale prevista per il 2027. Il progetto mira a valutare l'efficacia del nuovo strumento di pagamento in termini di sicurezza, accessibilità e impatto sulla liquidità del sistema bancario. Gli esperti sottolineano che l'introduzione dell'euro digitale potrebbe trasformare radicalmente le abitudini di spesa dei consumatori e il ruolo delle banche tradizionali. Il prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari, alimentando l'inflazione in Giappone. Il mercato internazionale del petrolio ha registrato un nuovo picco, con il Brent che ha rotto la soglia dei 100 dollari al barile. L'aumento dei prezzi energetici ha già iniziato a riflettersi sull'inflazione core del Giappone, dove l'indice è tornato a salire dopo aver toccato un minimo pluriennale. Le autorità monetarie giapponesi stanno valutando possibili adeguamenti della politica monetaria per contenere le pressioni sui prezzi. Mentre le imprese si confrontano con costi di produzione in crescita, Anthropic pensa a un piano insolito per le vendite di azioni dei dipendenti dopo l'Ebo, startup di intelligenza artificiale Anthropic, appena quotata in borsa. Sta valutando una soluzione mai vista prima per consentire ai propri collaboratori di liquidare le azioni. Il progetto prevede la creazione di un meccanismo interno di riacquisto, creato a stabilizzare il prezzo delle azioni e offrire ai dipendenti una via d'uscita. Gli analisti osservano che tale iniziativa potrebbe influenzare la governance aziendale e rappresentare un modello da seguire per altre società tech emergenti. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 24 luglio 2026. Parigi. Giornata tiepida e quasi senza nuvole. Al mattino a Parigi, il cielo si presenta ancora velato. Le temperature si aggirano intorno ai 18 con sensazione di 16. Il vento soffia da ovest a circa 10 km ora, con raffiche che possono raggiungere i 25. Durante il pomeriggio il sole prende il sopravvento. Massima sale a 28, mentre la sensazione termica tocca i 31. Il vento proviene da sud, ovest con una velocità media di 15 e raffiche fino a 30. Il crepuscolo è ideale per una passeggiata, cioè con temperature di 26 e un lieve vento di 10 km oltre. Ora, nessuna minaccia di pioggia. La notte scende a 20 con sensazione di 22. Il vento resta leggero, intorno ai 10 km oltre. Il cielo rimane sereno. L'esperto di Scripe ha sottolineato la stabilità atmosferica e l'assenza di precipitazioni per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo, sole crescente e brezze marine. Al mattino a Monaco il termometro segna 25 con una sensazione di 27, mentre un lieve vento da est-nord-est di 10 km ora rinfresca l'atmosfera. Raffiche non superano i 20. A metà giornata il sole è al culmine. Le temperature raggiungono i 30 e la sensazione può salire fino a 37. Il vento si intensifica da est-sud-est con velocità di 15 km ora e raffiche di 30, senza tracce di pioggia. Il tardo pomeriggio mantiene il clima caldo, 27 con percezione di 30. Il vento si placa, ma resta presente con leggere raffiche di 15 metri. La notte, la temperatura scende a 24 con sensazione di 22. Il vento marino rimane a 10 km ora e il cielo resta sereno. L'intera giornata è contraddistinta da un tempo stabile e privo di precipitazioni. Milano, sole e poco nuvoloso con temperature moderate. La mattina a Milano si risveglia con un cielo più sereno, la temperatura intorno ai 22 e una sensazione di 23. Il vento proviene da nord-nord-est a circa 4 km ora, senza alcuna pioggia in vista. Verso mezzogiorno il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura sale progressivamente fino a 25, con sensazione di 26. E il vento si sposta verso est, con una velocità di 4,5 km ora. Nel pomeriggio, il sole domina con massimi intorno ai 29. La sensazione termica si attesta su 28-29. E il vento leggero da est-sud soffia a 5-6 km ora, mantenendo il cielo sereno. La sera, le temperature scendono a 27 con una lieve brezza di 5 km ora, senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura si aggira sui 26, il vento permane debole da est. L'assenza di pioggia è totale. Tarce Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo ha evidenziato la stabilità della massa d'aria. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima diventa assoluto colpevole. Quante volte abbiamo sentito dire che ogni singolo vicino di pioggia, ogni soffio di vento è il risultato di una cospirazione climatica? È quasi divertente pensare che il semplice fatto di indossare una maglietta leggera possa cavare una catena di reazioni globali che culminano in una pioggia improvvisa. Forse il vero segreto è che il clima ama il dramma e quando non è nulla di più spettacolante, decide di attribuirsi tutta la colpa per la nostra giornata noiosa. Che dire delle persone che appena sentono il termometro superare i 30, aprono subito un dibattito sul cambio climatico estremo. Non è forse più semplice ammettere che il sole ha deciso di esercitarsi un po' o anziché trasformare ogni ondata di calore in una sentenza giudiziaria per l'umanità? In fondo, forse il nostro unico vero nemico è il desiderio di un protesto per lamentarsi, e non la temperatura stessa. Quando il giorno, Monaco chiese a Zhao Shu, che cosa insegna il cielo oggi? Zhao Shu rispose, il cielo non parla, ma il sole brucia e il vento accarezza. Monaco, perplesso, aggiunse, allora il meteo è silenzioso. Zhao Shu sorrise e disse, il silenzio è il più chiaro dei messaggi. Questo è il meteo di oggi, chiusura, online, su X Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con centrale Milano, 1175 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Inizia 24, notizie dalla Costa Azzurra, ben trovati da Marco Casa, all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'informazione dalla Costa Azzurra e con la meteo. Ma apriamo con Sting, che è stato il grande protagonista del Nice Jazz Fest sul palco Massena. Sapete, ci sono due palchi quest'anno, uno in Place Massena e l'altro al Théâtre de Verdure. L'ex leader dei Police è salito sul palco alle 23, era il terzo nome atteso nella serata, dopo le esibizioni di Naika e Girl Band. Davanti a un'arena gremita e sold out, ha regalato al pubblico una performance molto attesa. Nel repertorio non sono mancati i suoi successi più celebri, tra cui Fragile e Roxanne, di cui potete trovare un video sul nostro sito del live di ieri sera. La serata ha confermato ancora una volta il forte richiamo del festival e il carisma dell'artista britannico. Per il pubblico della Costa Azzurra è stato uno dei momenti più attesi di questa edizione, più in generale dell'estate musicale in Costa Azzurra. È uscita per la prima volta allo scoperto la direttrice generale di Ligne d'Azur, Julie Reti, sospesa dall'8 luglio scorso a titolo conservativo. In un momento di forte tensione sociale dentro la regia dei trasporti nizzardi, la manager chiede di poter essere ricevuta dal consiglio di amministrazione. Respinge ogni ipotesi di colpa disciplinare e sostiene di non aver mai avuto la possibilità di difendersi in modo contraddittorio. Se mi lasciano parlare, la mia correttezza sarà riconosciuta, afferma, dicendosi pronta a contribuire a riportare calma nella crisi. Rivendica di aver lavorato nel rispetto della legge e di aver avviato audit interni per segnalare alcune non conformità. Dal canto suo, il presidente della Régie ribadisce che la sua probità non è in discussione, ma parla di veri problemi di management e punta a un addio rapido. Due britannici residenti in Costa Azzurra hanno completato una sfida sportiva e solidale straordinaria. Seb Harris e Oscar Kleinster hanno corso 1800 km da Londra a Nizza in 30 giorni consecutivi. Il loro arrivo in città il 21 luglio ha chiuso un'impresa pari a 42 maratone complessive. L'obiettivo era raccogliere fondi per le attività di sostegno ai malati di cancro nelle Alpi Marittime. La raccolta ha già superato gli 8.000 euro e punta a raggiungere i 10.000 euro. Visita privata del principe Alberto II di Monaco al Museo Archeologico di San Raffaele. Il sovrano ha visitato la mostra sulla fauna preistorica realizzata insieme al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco. L'esposizione mette in dialogo arte rupestre, collezioni scientifiche e creazioni contemporanee. Durante la visita il principe ha incontrato anche l'artista Sandro, autrice di opere create apposta per l'esposizione. Il tour del museo ha toccato anche il chiostro, la galleria e i giardini. In Costa Azzurra, giornata serena per quanto riguarda la meteo, sole e venti moderati, minime lungo la costa 22 gradi, le massime da Mentone a Saint-Tropez varieranno tra i 32 e i 33 gradi. Online, sulle maggiori piattaforme di podcasting e in onde medie, questa è Radio Nizza, Nizza 24, con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Now let that guitar fall in.

sono sensibile al bliss, Orient bliss, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

realtà lo dico in senso letterale, sono progressisti, al tempo stesso liberisti, antirazzisti, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po'

io so, un uomo nuovo, e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché mi sono

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Bonjour à tous des Didier Radio Nizza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

L'ultima canzone dell'album è una specie di riassunto dell'album stesso, è una preghiera, una sorta di invocazione. Un'invocazione ad un'entità parentale, come se fosse una mamma, un papà, molto più grandi, molto più potenti. Noi di solito identifichiamo queste entità parentali, immaginate così, potentissime, con una divinità, le chiamiamo Dio, le chiamiamo Signore, le chiamiamo la Madonna. In questo caso l'invocazione è perché si accorgano di tutti i torti che hanno subito le minoranze da parte delle maggioranze. Le maggioranze hanno la cattiva abitudine di guardarsi alle spalle, di contarsi, dire siamo 600 milioni, siamo 1 miliardo e 200 milioni, e approfittando del fatto di essere così numerose, pensano di poter essere in grado di essere, di avere il diritto soprattutto di vessare, di umiliare le minoranze. La preghiera, l'invocazione si chiama smisurata proprio perché è fuori misura e quindi probabilmente non sarà ascoltata da nessuno, ma noi ci proviamo lo stesso.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

stanza 132, ore 18. Espirato. Sì, il cuore, come suo povero papà. Sembra che dorma. Quanti anni aveva? Però, no, non ha sofferto. Non se n'è neanche accorto. Oh, che bella processione mi han portato in questa fossa, e con tanta commozione

serata, questo spreco di lumini e questo coro di bambini e quei preti mascherati, chissà quanto son costati. Com'era caro, ai ai, com'era buono, ai. Sembra davvero impossibile, pensa che cose incredibili.

pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Come era caro, come era buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più.

grazie, grazie. A questo punto la registrazione è finita, abbiamo fatto un po' tardi, anzi come long playing sarà un long playing piuttosto lungo, forse dovremmo tagliare qualche pezzo. Io vi ringrazio per essere intervenuti, eravamo già d'accordo, l'aveva già detto Simonetta, ci troviamo di là fra qualche minuto, un attimo ad asciugarmi e poi brindiamo insieme. Grazie, a più tardi.

0: quando andrò in paradiso non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso di andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse di bocca, dei pezzettini di pane ai miei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare tra le mie ciglia e, forse, forse, sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che tra la ragazzaglia aizzata, tra le leggiadre giovani in libera uscita con cipre e odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci del mare, staremo alla ringhiera di ferro, saremo soli e fidanzati, come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà a puntini, al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua diaccia spalla se ne andrà lontana. La voce le si farà di cera, nel buio che la sottiglia, dicendo: Giorgio, mio Giorgio caro, tu hai una famiglia. E io dovrò riscendere, forse tornare a Roma, dovrò tornare a attendere forse che una paloma blanca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi. E al fine, dovrò riporre la penna, chiudere la cantera. E festa, dire a Rina, e al maschio, e alla mia bambina. E il cuore l'avrò di cenere udendo quella campana, udendo sapor di tegole, l'inverno dell'acqua piovana. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

L'uomo che sto seguendo ha l'aspetto di un uomo medio, direi banale. Non sa bene che cosa cerca e che cosa vuole. Si addormenta intontito e si alza senza soffrire, con la stessa indolenza.

ma è colpevole di gesti inutili e di omissione. La sua vita gli passa sopra, gli gira intorno.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.
2: That song went through a thing called Harry.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti a questa edizione speciale del notiziario di Francia 24 e Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano, dedicato alla Francia. La Francia sempre più lontana dalle democrazie occidentali. In una sola settimana, quella del 20 luglio 2026, la Francia ha introdotto una legge e ha adottato un decreto che, secondo i critici, la allontanano sempre di più dai principi delle democrazie occidentali, già messe a lunga prova all'interno dell'Unione Europea, e la avvicinano a modelli di controllo tipici dei regimi autoritari. Il primo provvedimento riguarda Polymarket, la piattaforma di scommesse online di cui abbiamo già parlato più volte. Sul sito è possibile scommettere su praticamente qualsiasi tipo di evento, per esempio probabilità che Gabriel Attal diventi il prossimo presidente della Repubblica Francese o su quanto potrebbe verificarsi un determinato evento politico, come ad esempio in quale mese cadrà il governo Le Cornu. Polymarket e simili. Questi mercati sono definiti prediction market. In occasione delle elezioni di Donald Trump e di numerosi altri eventi, si è spesso visto come questo desse delle previsioni effettivamente corrette, ovvero l'intelligenza collettiva di migliaia di scommettitori si rivela più accurata delle previsioni di molti analisti e naturalmente, di quella di gran parte dell'inutile giornalismo tradizionale. Ebbene, cosa ha fatto la Francia? Ha vietato Polymarket, vietato. Se andate su Francia24 o franciaoggi.com potete vedere la homepage, la homepage di Polymarket, come appare qui in Francia, site illegal. Poi prosegue come una mamma: le sites illégaux sont dangereux. Le sanzioni previste sono molto gravi, anche per chi, utilizzando eventualmente una VPN, accede alla piattaforma, comunque indipendentemente dal blocco francese, pubblica ad esempio uno screenshot su un sito francese. Il motivo appare evidente: l'attuale classe politica francese rischierebbe o rischia di fare una pessima figura. Lo sappiamo perché abbiamo visto appunto gli screenshot di come se la passano Macron e gli altri in questo momento. Ma una democrazia non dovrebbe forse accettare anche il rischio di una cattiva previsione o di un giudizio scomodo invece di ricorrere alla censura? La mamma traditrice. È evidente, leggendo il testo della pagina, che lo Stato francese si pone come una mamma premurosa che vieta ai propri piccoli l'utilizzo di un giocattolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma è una mamma traditrice. Le scommesse sui cavalli o quelle dei vari gratta e vinci sono più che lecite. No, quelle non sono pericolose. Fanno incassare lo Stato francese, mentre Polymarket tiene i ricavi per se stesso. E veniamo al secondo evento, il divieto per social per gli under 15. Il secondo evento è una legge approvata martedì che introduce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il problema, come abbiamo sottolineato, è che per applicare la norma tutti dovranno identificarsi quando accedono ai social network, anche gli adulti. Nessun problema, diranno alcuni. Basterà caricare su un sito sicuro una copia del proprio documento d'identità. I cosiddetti grandi giornali e le principali reti televisive sembrano tuttavia essersi dimenticati la gigantesca fuga di dati che ha coinvolto i sistemi della sanità pubblica francese solo pochi mesi fa, esponendo le informazioni personali di milioni di cittadini. Non esistono siti sicuri e soprattutto non esistono in Europa. Ma al di là di questo episodio, le implicazioni sono evidenti. La questione non riguarda soltanto l'accesso ai social network da parte dei minori, ma l'introduzione di un sistema generalizzato di identificazione degli utenti. Le conseguenze di questa scelta sono state riassunte nelle parole di Aurea, nota voce seguita tra gli altri anche dal sindaco di Nizza Eric Ciotti. La riportiamo testualmente in quanto al pieno supporto della redazione di Nizza 24 e Francia Oggi. Ecco il testo del tweet. Questa è una giornata oscura per la democrazia e la libertà di espressione. La Francia, che dovrebbe essere il paese dei lumi, è diventata il paese dell'oscurantismo e della censura. È il primo paese dell'Unione Europea a imporre la carta d'identità per accedere ai social network. E tutto in questo in nome della protezione dei minori. Non fatevi illusioni, non si è mai trattato di proteggere i minori. Si tratta solo di un pretesto per attaccare il diritto alla privacy, o privacy, e spiare tutti i francesi e presto tutti gli europei. Per verificare che siete maggiorenni vi verrà chiesta la carta d'identità, vi diranno che la soluzione è sicura e senza rischi, ma i vostri dati verranno hackerati. I dissidenti e i whistleblower saranno perseguitati ancora di più. La sorveglianza raggiungerà livelli mai visti prima. Il 1984 di Orwell inizia ora. Non può esistere la democrazia senza libertà, non può esistere libertà senza privacy. Ricordate, i partiti e i deputati che hanno votato a favore sono nemici della democrazia e della libertà. Ricordate i partiti e deputati che si sono astenuti, sono codardi che avanzano camuffati, purtroppo anche quelli dell'RN. Ricordate coloro che si sono opposti, sono eroi e amici della libertà. I nemici della libertà vi diranno che se non avete niente da nascondere non avete bisogno di essere anonimi, ma questa è una menzogna, è un'inversione della realtà. Avete diritto ai vostri segreti, avete il diritto al vostro giardino segreto, avete diritto a una vita privata, avete il diritto di non volere che lo Stato vi spii. La privacy è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La privacy protegge la follia dalla follia totalitaria. La privacy vi protegge da questo Stato che si è lanciato in un delirio orwelliano. È arrivato il momento della resistenza e della disobbedienza civile. Informatevi, imparate a usare il VPN, imparate a escludere le restrizioni. Non cedete, non consegnate la vostra carta d'identità. Stiamo andando verso tempi bui. Lo Stato si intromette sempre di più nelle nostre vite. Lo Stato sta richiudendo tutti i nostri diritti e strappandoci le libertà una a una. E oggi, più che mai, dobbiamo difendere le nostre libertà.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami delle nostre valli e delle nostre montagne. E molto spesso quando si parla poi delle regioni italiane, normalmente le si avvicina al mare o alla montagna, ma la meraviglia dei nostri territori è che molto spesso proprio vicini vicini mare e montagna non vivono insieme, creando quei panorami, quegli ambienti unici al mondo. Ed è proprio il caso del Monte Gazzo, che si trova in Liguria ed è addirittura una delle principali alture di Sestri Ponente, nel quartiere occidentale di Genova. In ligure Monte Gazzo si dice Monte Gazzo. E allora qua iniziamo già un pochino a raccontare la storia di questa montagna. Si eleva a 419 metri e sulla sua sommità sorge il santuario dedicato alla Madonna della Misericordia ed è una storia bellissima, una delle tante storie che a Radio Inventa piace raccontare. Allora, se siete stati in Liguria, se conoscete Monte Gazzo o se volete semplicemente ascoltare la nostra storia, rimanete qua perché il nostro viaggio è appena iniziato.

E questa era di Vetter, inizia così il nostro viaggio in Liguria sul Monte Gazu. E come spesso facciamo, diciamo, partiamo dall'inizio. Le origini del nome. Varie sono le ipotesi sull'origine del suo nome. Esso può derivare dal latino ganium, luogo folto di arbusti e selvoso, o più probabilmente dal germanico gaagi, storpiato poi in Cange e tedesco, che indicava i boschi dei re longobardi in cui era proibito cacciare e svolgere altre attività agricole. Da tale termine sarebbero poi derivati i vari caffeggio, come in Liguria, gazzo, gazzolo, eccetera, eccetera. Localmente è frequente la diceria dovuta alla forma conica del monte, che il monte fosse un vulcano spento, ma ciò non corrisponde al vero. Analoga voce, infatti, si dice anche sempre a Genova del Monte Fasce. E non è così. Allora, già questo monte racconta dei misteri. Era stato abitato dai Longobardi, era una zona di caccia. E immaginatevi tanto tempo fa quanto poteva essere anche importante per un re poter avere delle proprie zone. E le montagne rappresentavano in qualche modo un rifugio, una fuga, una fonte di vita. Queste sono le storie delle nostre montagne e questa è Radio in Vetta.

E abbiamo detto che la montagna può rappresentare la vita, può rappresentare un rifugio, può rappresentare la salvezza. E così è successo anche per questo monte e per la popolazione, perché nel 1656-57 ci fu una grandissima pestilenza e la popolazione sestrese trovò rifugio sul monte e nelle sue grotte, evitando così ulteriori contagi e vittime. Immaginatevi voi la situazione, dover lasciare la propria casa, tutte le proprie cose, ma pur di sopravvivere andare via. E sono andati via e hanno trovato salvezza in questo monte anche grazie alle grotte, si sono rifugiati lì, e i sopravvissuti, riconoscenti per la grazia ricevuta, eressero una nicchia a protezione della statua della Madonna collocata in vetta. E c'è anche questa testimonianza, questo ricordo che poi è andato avanti nei secoli. Queste sono le nostre storie. Oggi è in via di istituzione il Parco Urbano del Monte Gazzo, sotto l'egida del Comune di Genova, che insieme alla valorizzazione dell'area come polmone verde prevede una bonifica delle aree dismesse dall'attività estrattiva. Perché poi la storia di questo monte non finisce qua. Non finisce qua perché è diventata anche territorio, è diventata anche zona di attività estrattive. Ma questa è, possiamo chiamarlo, il capitolo della nostra storia, il prossimo capitolo della nostra storia, o ancora meglio la prossima tappa nel nostro viaggio qui in Liguria sul Monte Gazzo.

0: Abbiamo detto che lo sfruttamento di questo monte fin dal Medioevo è stato antichissimo. Infatti, a testimonianza dell'attività artigianale rimangono le vecchie fornaci o calcinaie, antiche forme di cottura del materiale calcareo da cui si otteneva la calce. Sono costruiti da campane isolate del diametro di 2 o 3 metri, dalla forma chiusa, entro le quali si cuoceva la pietra da calce. Queste caratteristiche strutture, alcune ancora in ottimo stato, arricchiscono il paesaggio del monte. Il carbonato di calcio presente nel monte ha origine in massima parte dalla sedimentazione marina di scheletri calcarei, di alghe, le cui tracce sono riconoscibili come piccoli circoli bianchi sul fondo grigio della roccia. A partire dagli anni 50 l'attività estrattiva ha assunto un aspetto industriale ad alto sfruttamento, allargando l'estrazione alle rocce di dolomia che forniscono materiale refrattario e da costruzione. Le numerose cave attive, oggi in parte dismesse, hanno però avuto un notevole impatto sulla morfologia, perché hanno cambiato in qualche modo l'immagine del monte, ma non solo, anche la sua struttura. E tra l'altro, durante gli anni di sfruttamento, chiamiamolo quello più selvaggio, quello più aggressivo, sono state distrutte anche delle grotte, tra cui anche quella denominata Tana del Brigidun, perché in essa si trova come il rifugio del Brigidun, è un famoso brigante che taglieggiava gli abitanti o passanti delle alture di Sestri Ponente. Allora, voi immaginatevi anche che meraviglia questa immagine un pochino così poetica di questo brigante che viveva nelle grotte e andava a derubare quelli che passavano. Anche questo fa parte della storia delle nostre montagne, anche questo fa parte delle nostre culture. Immaginatevi che meraviglia questo Brigidun, è bellissimo come immagine. Questa è Radio in Vetta.
1: Bambù. Che ironia quando penso a canna al vento che flette e non si spezza. Perché poi la ritrovo a coprire muri oppure con i piedi nell'acqua, per poi divenire canna o per pescare oppure a separare la vista.

E continuando il nostro viaggio, è bello poter raccontare che è un sito di interesse comunitario, è un cosiddetto SIC, che non è banale. Ed è, facciamo un piccolo passo indietro per raccontare che cos'è un sito di interesse comunitario, che è un concetto definito dalla direttiva comunitaria del maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nota anche come la direttiva Habitat, recepita in Italia a partire dal 1997. In ambito ambientalistico, il termine è usato per definire un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite dall'allegato o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite dall'allegato della direttiva Habitat, che può contribuire alla coerenza e alla connettività della rete di Natura 2000 e che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti, i cosiddetti SIC, proposti di siti di importanza comunitaria, nei quali si trovano habitat naturali e specie animali e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli Stati stessi, la Commissione redige un elenco di siti di interesse comunitario. Entro 6 anni dalla dichiarazione di SIC, l'area deve essere dichiarata dallo Stato membro zona speciale di conservazione, ZSC. L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone protezione speciale, ZPS, destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. Questo è un passaggio veramente molto importantissimo per il nostro futuro, per quello ci sembrava opportuno fermarci un secondo giusto per darne evidenza. In Italia, la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province, avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi o necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. In Italia, a dicembre 2012, risultavano censiti 2.999 siti di interesse comunitario. Beh, non è male, perché devo dire che più che altro è molto importante poter porre l'attenzione quando anche il governo si muove, la comunità europea si muove. È un progetto di lungo periodo, fa parte anche del nostro futuro. Questa era d'invetta, questa è una apertura migliore, diciamo, possiamo dirlo migliore rispetto al passato. Abbiamo parlato prima degli scavi che hanno distrutto la montagna, adesso per fortuna l'obiettivo è quello di salvare e ricostruire quel patrimonio incredibile che abbiamo a disposizione.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2 Roma Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, molto molto di più. E abbiamo iniziato questo percorso insieme a Fabio, in

0: che più puntate proprio per approfondire. E se poi aggiungiamo che siamo in un ambiente all'aperto, siamo in montagna, per cui non è un luogo comodo, chiuso, è ancora più sfidante, è ancora più divertente poter trovare, scegliere e lavorare su antenne che permettono di ottimizzare la resa. Grazie mille Fabio innanzitutto per essere ancora qui con noi con questo secondo appuntamento. Oggi parliamo quindi delle antenne.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sempre da India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, Fabio in Bolzano. Oggi siamo insieme per discutere un pochettino il secondo episodio di questo settore escursioni con le radio che riguarda le antenne, prettamente antenne quindi trasportabili, molto trasportabili e molto pratiche nel montaggio, in quanto dovranno stare nello zaino e dovremo poi montarle in zone come boschi, cime di montagna, perché io faccio molto sota e molto pota, quindi siamo molto orientati proprio sulle escursioni. La peculiarità prima deve essere il peso e la dimensione, perché far stare un'antenna HF in uno zaino non è proprio sempre semplice. In più, tutto quello che carichiamo nello zaino dovremo portarlo a spasso, quindi è nei nostri interessi cercare di avere un peso accettabile. In genere io mi muovo con zaini fino a 13-14 kg. È vero che sono allenato, perché comunque faccio montagna da parecchio tempo, sia con le radio sia con la famiglia nel tempo libero, però insomma la gamba è abituata a camminare, sono abituato anche a muovermi con diversi pesi sulle spalle. Detto questo, le mie prove con tante antenne sono state per anni un po' il mio cruccio dell'attività portatile, perché quando noi andiamo in QRP, quindi con basse potenze di trasmissione, dobbiamo stare molto molto attenti ad avere un'antenna molto ma molto efficiente, perché quella poca potenza, se l'antenna è efficiente, la sfrutteremo tutta. Se l'antenna invece pecca molto in risonanza, in caratteristiche tecniche, rischiamo che la maggior parte della nostra potenza trasmessa venga dissipata e non irradiata nel etere. Quindi, io ne ho provate un po' di tutti i tipi, dalle filari alle verticali. Devo dire che allora le filari sono molto pratiche, perché basta un filo abbastanza fino in QRP, un piccolo trasformatore. Ho provato delle Enfield, ho provato dei dipoli classici. Sono molto trasportabili e di facile installazione. Però partendo dalla Enfield, forse è la più semplice da installare, ma forse è quella che ha una resa un po' minore, in quanto sappiamo che il trasformatore che adatta l'impedenza dell'antenna comunque assorbe dell'energia nella trasformazione, dell'energia di trasmissione, quindi troveremo una riduzione degli svantaggi in trasmissione. Poi ho provato il classico dipolo, non mi sono trovato male, ma installando anche qualche verticale ho riscontrato che con le verticali si riesce a ottenere dei buoni risultati, o almeno io ho avuto grosse difficoltà di adattamento dell'antenna, sia come impedenza sia come taratura dell'SWR, in quanto dalle prove riscontrate da me con le antenne verticali bisogna disporre di un ottimo piano di massa e soprattutto delle distanze ben studiate dell'antenna dal suolo e dallo stesso piano di massa. Quindi l'installazione in natura, boschi, montagne e quant'altro, risulta un po' più difficoltosa, perché bisogna stare dentro certi parametri per farla lavorare bene. Quindi è uno dei progetti che ho scartato per primi, perché veramente tra radiali al terreno, tra radiali sospesi, tra la verticale tenuta a 30 cm dal suolo piuttosto che un metro, ho fatto veramente tante tante prove, ma le l'installazione in montagna

0: risulta difficile farla perfetta, per cui ho un po' abbandonato questo progetto. Non dico che non è buono, dico che con i test che ho fatto io mi ha scoraggiato l'utilizzo di un'antenna verticale. Mentre mi sono imbattuto poi nel classico dipolo a V rigido, quindi la classica cornuta, e mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché comunque sono due stili. Io ho preso due stili semplici cinesi dal sito cinese, quelli telescopici classici, che misurano 5,60 m l'uno con la base con già il supporto a V a 90 gradi, e devo dire che subito dalle prime prove mi ha stupito. Innanzitutto è molto trasportabile, una volta richiusa nello zaino sta bene composta. Così originale come nasce, io ho fatto delle modifiche che vi spiegherò dopo, così originale come nasce. Dà disponibilità delle bande dai 20 metri in su, quindi 20, 17, 15, 12, 10 metri, 6 metri, e qualcuno l'ha utilizzata anche in 2 metri. È molto ben tarabile perché basta allungare e richiudere entrambi gli stili metallici della stessa misura, sia da un lato che dall'altro. Io qui utilizzo sempre un analizzatore d'antenna perché mi piace vedere come lavora l'antenna in toto, non solamente la lettura dell'SWR, vogliamo vedere l'impedenza e altri fattori legati comunque al funzionamento dell'antenna. E con l'analizzatore alla mano e un primo utilizzo di questa antenna, che sono riuscito a far lavorare bene sia ad altezze minime da terra di 1 metro, 1,5 metri, poi io mi sono dotato di un palo per il portatile, un power pole, con cui mi trovo veramente bene. Anche questo agganciato all'esterno dello zaino è molto ben trasportabile, da chiuso è 1 metro e 1 metro neanche, forse 75 centimetri adesso se non erro. E una volta allacciato all'esterno dello zaino è più che trasportabile. In montagna lo riesco a estendere fino a 6 metri all'occorrenza, e abbastanza rigido da non piegarsi di fronte al peso della mia cornuta, che misura 5,60 m per braccio, per cui figuratevi, da aperta sono quasi 12 metri, e il palo di supporto non flette in nessun modo, quindi rimane bello rigido di 6 metri verticale. Detto questo, facilissima taratura, mi sono messo con l'analizzatore piuttosto che con il lettore SWR della radio, che mi fido, ma solo in caso di emergenze, piuttosto uso l'analizzatore, di facile taratura. In pochi secondi estendiamo questi stili, li portiamo a misura, possiamo anche segnarci le misure più o meno di riferimento. Una volta tarata, portata su a 6 metri, io la taro leggermente alta di frequenza, perché ho riscontrato che se la taro a 1 metro di altezza, quando la estendo a 6 metri di altezza dal suolo, la risonanza tende ad abbassarsi, quindi scende di frequenza. Quindi la taro un po' più alta e poi ho una risonanza perfetta in centrobanda. Ho fatto anche una modifica, ho preso due bobine. Quelle classiche per gli stili cinesi, che permettono di farle funzionare in 40 metri. Io ne ho prese due, uno per braccio, quindi in più ho costruito un hairpin, un adattatore di impedenza estensibile. Poi si potrà approfondire il ragionamento. E con questo tipo di antenna adesso lavoro anche i 40 metri con un'ottima efficienza. È un'antenna risonante, quindi se la tariamo bene, riusciamo a immettere in aria quasi tutta la nostra potenza erogata dall'apparato in maniera dipolo a V rigido. Diventa molto molto omnidirezionale, quindi non abbiamo bisogno di puntarla, ma una volta installata lavoreremo bene a 360 gradi. Probabilmente in qualche tipo di angolazione ci sarà un po' più di vantaggio rispetto ad un'altra, ma lavora bene in omnidirezionalità. Quindi l'ho trovata ideale per il mio tipo di attività: veloce da montare, veloce da tarare, leggera da trasportare. e vi consiglio di provarla perché veramente, veramente funziona molto bene. Io nei miei sistemi di antenna, anche in portatile, uso sempre installare appena sotto il bocchettone dell'antenna un RF choke o balun, neanche un 1 a 1, come volete, preferite chiamarlo, in quanto non tanto per l'RFI di ritorno, che magari in portatile può dare meno noie perché abbiamo solamente la radio collegata e non altri dispositivi che possono risentire della corrente di modo comune, che torna via calza del cavo, ma anche per una questione di isolare completamente il cavo di discesa, quindi il nostro cavo coassiale, dal sistema di antenna, perché esso accoppiato all'antenna potrebbe cambiarne le caratteristiche tecniche e la stessa geometria dell'antenna. Quindi io interpongo sempre un RF choke che mi permetta di far lavorare l'antenna senza il cavo coassiale di discesa. Questo è un po' il mio quadro di utilizzo, per le mie escursioni. Anche la puntata 2 è finita, parleremo di invece modi digitali per colmare certe lacune in portatile nella terza puntata, nel terzo episodio.
1: Grazie mille Fabio, grazie per essere stato con noi anche in questa seconda puntata. È sempre affascinante poter ascoltare e rivivere le sfide che ci sono dietro a ogni collegamento, perché abbiamo parlato nella prima puntata delle radio, abbiamo parlato oggi delle antenne. Tutto questo è una fantastica sfida e ti dicono: ma perché lo fai? Ma che soddisfazione hai a fare un collegamento, un QSO, una qualsiasi attività in radio? Beh, dietro a un singolo QSO, dietro a un collegamento, c'è un grandissimo lavoro, c'è grandissima passione, c'è grandissima sperimentazione. Grazie al tuo racconto, questo diventa anche un po' più facile da capire anche per chi non è appassionato di radio. Beh, noi ci sentiamo allora nella terza puntata, Fabio. Grazie mille ancora per essere stato qui con noi e ancora una volta, se vi capita di passare sul suo canale, fermatevi perché è veramente molto, molto interessante. Per cercare il suo canale, basta cercare il suo nominativo: India November 3 Foxtrot Oscar Bravo. Grazie mille, Fabio. Io sono Luca e in FM2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: E questa era d'Invette. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già quasi finito. Basta soltanto un piccolo ancora particolare molto interessante, perché sulle sue pendici del monte, in località Irighetti, a 124 metri, è situato un osservatorio astronomico gestito dall'Università Popolare Sestrese. L'osservatorio, inaugurato nel 1984, è ospitato in un edificio di 3 piani e una cupola principale, motorizzata di 5 metri e mezzo di diametro, con un telescopio con un obiettivo del diametro di 28 cm, che permette l'osservazione di ammassi stellari, galassie a bassa luminosità e nebulosi. Ha anche una cupola secondaria di 2 metri e mezzo di diametro, utilizzata per lo studio dei pianeti. Allora che in questo caso abbiamo una connessione, abbiamo il mare lì vicino, siamo in montagna e possiamo vedere le stelle. Cosa manca per toccare la meraviglia? E queste sono le meraviglie di Radinvetta. Se allora voi conoscete il monte, l'avete visitato o avete una vostra storia da poterci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la nostra storia diventerà la vostra storia, il nostro microfono, il vostro microfono, per condividere tutti insieme la passione per la montagna. E il nostro viaggio velocissimo in Liguria finisce qua. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: ring of fire, the ring of fire.
1: Hey, say, wait a minute.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

party music. Parties and party music.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Duranta. Se c'è una pianta che sa giocare con i contrasti di colore andando con i fiori dal blu al lilla per poi mutarsi in bacche dal giallo all'arancio, questa è la Duranta. Pianta robusta che nei periodi freddi può anche essere caducifoglio, ma quando arriva l'estate è al massimo di se stessa, fino a divenire straniera.

in my thigh. With King Alpha and Queen Omega.

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Piano, tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto
2: l'amore che perdi il treno.
1: Ti amo, ti amo che posso.
2: Dai, che perdi il
0: treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
2: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore
1: che posso.